Panopiwe bedah te alan plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.